0: lafiya. Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abubuwar giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: A sarrafa magi ta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kamfari.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi ta tana duka abinci da lokacin su

0: Wa to a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wa to da fadukan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi ta daga tatsacin waken soya, albasa, kayan yaji armashi tare da kanumfari.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.